Emma, ivatete mbato mbangile diyo. Gaka ni kameme kawe mwaro FM. Ndobuto ya mukengeria, ndivechaga. Mukengeria ni riyari kora waliri na wigo mwinge mono. Eriti inge vova wanalika karango ni riyo wali avano. Wanoga tu kutandu kutoke na miserere hivivyo wana tayao mana insuli tengengeri okora wale wira wagetati. Ini kutheru kiedi gali umedhufu. Nemo gamba mulito are guani akururiria mekunga na magatunda andundu. Oke gusaga makioro tananga. Ate nemo era gavandava unonere asia mberere. Ugutiri undu wanari umuonge dienambere. Oke gusaga andu asio mavati dio malietua. Ate aadogodogo korokoro na idogondo mevo. Maundo matiare mangedie waro. Ina neguere agateru. Ndogoto ya mukengeria.